0: Sento che ciò che calmetta, ciò che tocca,
1: you know, 69.95 for nothing.